Mi credi di schesel? Ah, ascolti ganzel! Sì, vidi fa exten, ma tu, jun, turrich von Flamme!